senza i ain della vita e già. Amar, oh, che vos far, che vos far. Nus as palpain in avanto all'ur della speranza e già.